0: Lucia d'amore a vampa.
1: E favelli ho detto,
0: mudite, ella sengia cola del parco Nezzolingo Vial, dove la madre già c'è sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo e al suo repente.

0: Lucia forse l'amo. Un cuor ride.
1: Ogni alba.
0: E dove?
1: In quel viale.
0: Io fremo. Nel tuo

avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia.

0: un certo sposo.
1: Avrei,
0: mi corre sapere dove. A
1: te sapresti al palo. La tomba, la tomba, a me sapresti.
0: Ora fatale questo.